0: mi trato i giubilà.
1: Cosa mi muo?
0: Second vehicle, white knees on Altima, 828, Foxtrot Golf Charlie, 828, Foxtrot Golf Charlie.
1: Yeah.

0: Immagino. Quindi.
1: LA 18 at Modern Farms with the 18, the 18 wheeler block in the roadway.
0: Sì.